su via facendo aspetto l'opera del tempo ad estrema mano e nel segreto dei tuoi sogni adori presto in uccia verranno i fossi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero, mi ti professo nel mio parte a